0: come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento.

mondo, quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola.

Abbiamo detto prima che c'è un detto italiano. Ferragosto, mamma mia, non ti conosco. Così va un detto italiano quando si ritorna dalle vacanze estive. Sicuramente il troppo sole, l'abbronzatura, ha cambiato un po' l'aspetto dei vacanzieri. Una cosa è certa, tutti sono diventati neri neri. Evviva il sole d'agosto. Ed eccovi la canzone cantata da Morandi, Giovanni Morandi, Notte di Ferragosto.

Ebbene, da notare che il 15 agosto, 6 agosto, ha del religioso e del profano. E sì, perché ogni 15 agosto i romani festeggiavano ferie auguste. Le feste venivano fatte per onorare il dio Consul, perché, secondo la leggenda, in questo giorno i romani erano riusciti a rapire le belle Sabine, le donne della Sabinia. E la canzone prossima è intitolata Ti innamorerai con Marco Masini.

0: E adesso portiamo a voi, come al solito, il programma per conto della famiglia Rubino, chiamato Liscio Time, 60 anni consecutivi con Carosello Italiano. E noi naturalmente ringraziamo la famiglia Rubino. E portiamo a voi Liscio Time.
1: Carosello Italiano presenta Liscio Time.

going back to Ferragosto, or mese di agosto, as we said before, agosto ha del religioso e del profano. Religioso, dal punto di vista religioso, Ferragosto è la celebrazione della festa dell'Assunta, la festa dell'ascensione del corpo di Maria Vergine al cielo, e naturalmente del profano, la grande festa che è la grande vacanza che gli italiani fanno in Italia al giorno del Ferragosto. Montagne, mountains, oceans, mari sono completamente pieni e fanno molte feste. E naturalmente le grandi feste, naturalmente con cibo, bevande, eccetera. And I did also a test the day before Ferragosto in great company. I had the pleasure and the honor of being invited personally by Dr. Izzo. And I accepted. I had a great deal of time, terrific food, drinks, as well meant to free, and good, most of all, good company. And I had the pleasure of meeting, of course, Giovanna. Giovanna, the lovely Mrs. Jean Itzo. And because I have a song that talked about Giovanna, just like this. So, my thanks to Jean Itzo and his wife for the invitation, and for them, here we go. On, aye!

dal folklore siciliano passiamo a una canzone napoletana riconosciuta dall'UNESCO, The Classic Neapolitan Music for the Posterity. And we have one of those classic Neapolitan songs sung by Massimo Ranieri, Pescatore Opusillabo.

0: E adesso, per chiudere il nostro programma, caro Sergio Italiano, Elio e la storia tese, la terra dei cachi, Italia, la terra dei cachi.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.